Susanne, lecker bist. Ja, io carto andavo weg, attacchi porcellana.